0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 2 e 31 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: of Ipsum.
1: New music.
2: Talk about. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 2:54.
2: Tra poco su Radio Gibson.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: papi chula.
1: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre con te.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3:17.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

Club Hits. New music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: sera.
1: Radio Gibson.
2: Chiedo scusa a chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca.

lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa.

sembra vero, e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto e già arriva.

0: parole.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

Remember. It's Remember. Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 40 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

grandi successi uno dietro l'altro. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson. Radio Gibson. Make a difference.
1: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
2: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: music.
1: So, it's
0: also a guitar. Yeah.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza, ascolta Radio Gizzo Music. Make a difference.
1: Una storia, una salita, una strada, una matita. Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione. Un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu la ritrovi.

per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentir solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Hit to remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 3 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
5: In sequenza.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4:27.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you.

0: remember.
1: It's remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 51 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre. Canterà.

It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: No, ma siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 5 e 17 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
9: In sequenza.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 5:41.

0: or dead.
1: Top 20.
2: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 6 e 4 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri e umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: terza discoteca virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 27 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I am when I...
3: Dino, when you...
4: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a

heaps of new music. Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.

0: Encore un dimanche, je dis ça cher.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è

0: www.radiogibson.net, la radio web più bella.
1: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: Beleza.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Forse.
1: It's a remember.
2: It's a remember.
1: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
2: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 49 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Vips.
1: New music.
0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica.

Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 7 e 13 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Gibbs, New Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7 e 38 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. È durata 5 ore la terza serie di raid americani sull'Iran. La risposta di Teheran colpisce due navi Hormuz che resta nelle mire di Donald Trump. Saremo noi a imporre una tassa di navigazione, non l'Iran, dice. Sentiamo il servizio di Jenny De Gaetano.
1: Ancora una notte drammatica nella crisi del Golfo. Se possibile, si inasprisce ancora di più il conflitto tra USA e Iran, bersagliato per 5 ore dai raid americani che hanno colpito in particolare i siti militari di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Immediata la risposta di Teheran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dello Yemen nel lancio di missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non consentita, provocando un morto e 8 feriti. E dal canto suo Donald Trump, senza escludere ancora un possibile accordo con l'Iran, ha ribadito l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale, una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, lanciando poi un altro monito a Teheran. Intervenuto in un programma radiofonico, il tycoon americano ha preannunciato il bombardamento del sito nucleare segreto di Pickaxe Mountain, vicino a Natanz, tra le montagne a 300 km a sud di Teheran.
0: Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici. Ieri nella capitale francese, che si preparava alle celebrazioni del 14 luglio, si è riunita ancora una volta la coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky, che dice tutto questo servirà a portare Putin a trattare. Francia e Ucraina hanno inoltre definito una tabella di marcia per l'acquisizione da parte di Kiev di 16 caccia Rafale e un primo lotto di batterie SAMP-T di nuova generazione. Furioso il Cremlino, quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra. La Premier Meloni è a Doha, dove stamane prende parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'emiro padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Palazzo Chigi fa sapere che rientrerà a Roma nel primo pomeriggio, in tempo utile per consentire a Meloni di presiedere la riunione del Consiglio dei Ministri in programma. E ieri, prima di volare in Qatar, la Premier aveva partecipato alla cerimonia al Museo del Presente di Palermo, che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. Siamo pronti a mandare l'esercito, ha detto la Premier accompagnata dal ministro Piantedosi, e ha aggiunto: sono qui soprattutto per dire grazie, perché lo Stato non è rimasto a guardare. Ma sentiamo un passaggio.
2: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario, era reale ed era disposta a tutto per portare avanti il disegno criminale e sovversivo che aveva immaginato, e cioè affermare che era più forte dello Stato, che poteva piegare le istituzioni ai propri biechi interessi, che il suo potere non conosceva limite.
0: Giungerà al suo picco tra oggi e domani la terza ondata di caldo africano che attanaglia l'Italia. Sono 4 le città previste in bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Ben 14 in arancione, tra cui Roma, Genova e Bologna. Intanto in Piemonte suona alto l'allarme per una grave emergenza idrica. La regione chiede aiuto alle regioni confinanti Val d'Aosta e Canton Ticino in Svizzera per aumentare l'acqua destinata alla coltivazione. Giovani, fidatevi del vostro istinto, così Robert De Niro, che ieri sera è stato protagonista di Un bagno di folla e un acclamato talk a Trastevere. La star statunitense è stata ospite a Roma della rassegna Il cinema in piazza per presentare la proiezione di 900 di Bernardo Bertolucci in occasione dei 50 anni dall'uscita. Si è alzato il sipario sulla nuova stagione dell'Inter, reduce dalla conquista dello Scudetto e della Coppa Italia. Ieri prime parole in conferenza stampa del confermato tecnico Cristian Chivu. Accanto al mister nerazzurro il presidente Giuseppe Marotta, che ha fissato gli obiettivi per la nuova stagione focalizzata sul riscatto Champions. Ed è tutto, a più tardi.
3: Sei stressato? Annoiato? Deluso? Canta che ti passa. Sintonizzati su Radio Gibson.
4: Canta che ti passa. Radio Vixen. Music.
5: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

to remember. Be to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 5 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati. I più suonati.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

Hey to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: niente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 27 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
2: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il Toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del Cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire, però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze, ma niente paura, basta cavalcare l'onda, si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto, basta idee fisse, lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia, se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro, serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson. Ogni giorno vi regaliamo momenti unici, indimenticabili. Una programmazione realizzata da chi ama davvero fare radio. La radio è passione, ma la passione non si improvvisa. Per noi, gli ascoltatori sono sempre al primo posto. Ed è per questo che Radio Gibson Music è la radio dei numeri uno. Perché voi siete i numeri uno.
3: Ci vuole passione con te.
0: Radio Gibson Music, la radio che cresce con te.
3: Grazie ad esistere.
4: Radio Gibson Music. Radio Gibson, make a difference.
5: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me mi gusta quando la mamma

Baldi, si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. Nella notte pioggia di fuoco sull'Iran, ha colpito 5 ore dai raid americani, colpiti i siti militari. Trump, che aveva preannunciato l'azione, continua a non escludere la possibilità di un futuro accordo con Teheran, lanciando però una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando ad attraversare lo stretto di Hormuz. Dal canto suo l'Iran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dallo Yemen, prosegue nel lanciare missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su 2 petroliere degli Emirati, che avrebbero tentato di attraversare lungo una rotta non consentita allo stretto di Hormuz. In un'intervista a Fox News, Trump ribadisce l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale per l'Iran. Maxi blitz contro l'Andrangheta scattato all'alba di stamane in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. Nell'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e varie articolazioni dedite anche al narcotraffico operanti nel territorio reggino. Confessione durante il processo d'appello. L'ex fidanzato di Aurora, Tila, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la 13enne gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la corte confermi la sentenza di primo grado, commenta il legale della madre. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Terremoto nel mondo dell'intrattenimento legato all'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa in un tribunale federale della California volta a bloccare la fusione, sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi e configura un accordo commerciale che può limitare la concorrenza o creare monopolio. Si preannuncia una notte ricca di emozioni, soprattutto illuminata da tante stelle, quelle di Francia e Spagna. A Dallas, alle 21 italiane, la prima semifinale dei mondiali americani mette di fronte i vice campioni e le furie rosse, detentrici del titolo continentale. Domani Argentina, Inghilterra, ed è tutto, a più tardi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente a tua disposizione 24 ore su 24. Radiogibson.net. Make a difference.
2: È martedì 14 luglio 2026, la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983, prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Gibson Music. Ready? Nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.
0: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
0: Sono le 9 e 5 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: It's remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9:29.

0: È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.
1: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

Buongiorno da Daniela Ubaldi. A Washington il presidente Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre a Teheran il Parlamento iraniano avvia l'esame del progetto di legge sullo stretto di Hormuz. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti comunica su X: conclusa l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran, una missione durata circa 5 ore, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane danno conto di attacchi missilistici e con droni contro Bahrain e Giordania, colpiti anche siti in Arabia Saudita, e due petroliere degli Emirati con un morto. Dal presidente americano anche un affondo che allarma i mercati mondiali. Saremo noi a controllare il passaggio dello stretto di Hormuz, faremo pagare il 20% del valore del carico. L'Italia contraria a qualsiasi ipotesi di pedaggio per il passaggio a Hormuz, perché questo rappresenterebbe un pericoloso precedente per tutti gli stretti nel mondo e limiterebbe la libertà di commercio, aveva puntualizzato ieri Tajani a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles. Il ministro degli Esteri ha commentato poi con favore l'avvio oggi dei colloqui Israele e Libano a Roma, dove i due ambasciatori si incontrano nell'ambasciata americana. È importante continuare a lavorare per un cessate il fuoco e la pace, ha detto, sottolineando il ruolo centrale dell'Italia. E continuano i bombardamenti israeliani e i combattimenti anti-Hezbollah nel sud del Libano, mentre rimane sempre alta la tensione con i palestinesi. Circa 100 israeliani hanno fatto irruzione durante la notte nel villaggio palestinese di Kifl Aris, nella Cisgiordania settentrionale, vicino all'insediamento israeliano di Ariel. Ne è seguito uno scontro con lancio di pietre e veicoli palestinesi danneggiati. La polizia israeliana ha arrestato 5 residenti di Gerusalemme di età compresa tra i 16 e i 20 anni. A pochi giorni dall'uccisione di un uomo messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'ICE si rendono ancora protagonisti di una sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto ieri a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione di frontiera. Il presidente della Camera dello Stato americano auspica che l'FBI apra un'indagine. Il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi, la sua nomina dovrebbe avere il via libera oggi in occasione del Consiglio dei Ministri. Stazzi, che ha ricoperto il ruolo di segretario generale dell'autorità di regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari dal 2013 al 2017, attualmente è il segretario generale dell'Antitrust. Ed è tutto, a più tardi.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Ti sento un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che facciamo come andata?
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
6: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 9:56.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: Signori e signori, a tutti gli amici di Radio Gibson, una bellissima giornata e tutto molto bello. Attenzione, Inzaghi! Radio Gibson.
1: L'oroscopo di Giulio. Le stelle, secondo Radio Gibson.
2: Ciao da Giulio e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
3: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde. Pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no. Una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili, senza nessuna scintilla, si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi, magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
4: www.radiogibson.net
5: Radio Gibson.
4: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani.

0: Radio Gibson, musica da vivere.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 10 e 29 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.
4: Grandi successi uno dietro l'altro. In sequenza continua.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Radio Dips.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

0: affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.
1: Dopo il Gran Premio del Belgio, un saluto a Radio Gibson da Oriano Ferrari, il capomeccanico della Formula 1. Te lo faccio vedere io questa radio.
2: Questa è Radio Gibson Music.
3: Radio

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 11 e 4 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibbs. Grandi successi? Con Radio Gibson, uno tira l'altro.

0: Radio Gibson, Make a Difference.
1: Doveva ancora mattina, l'alba una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa per respirare. Il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

0: fantasia.
1: Radio Vips, music. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net, musica dell'anima. You're giving

0: www.radiogibson.net, la radio web più bella.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Non si ferma l'escalation in Medio Oriente. Nella notte 5 ore di raid americani sull'Iran. Trump non esclude un possibile accordo con Teheran, ma il congresso a Washington annuncia: siamo di nuovo in guerra, presto distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain al centro della Repubblica Islamica. Intanto l'Iran replica col lancio di missili e droni sui paesi del Golfo alleati americani, colpite due petroliere degli Emirati che secondo i Pasdaran sarebbero state indotte dagli stessi USA a navigare attraverso lo stretto. A proposito di Hormuz, Trump non molla la presa. Saremo noi a imporre un nuovo blocco navale e una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, dice. Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi. Teatro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono anche diversi capi di Stato e di Governo, a sfilare rappresentanti dell'esercito ucraino. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Chernihiv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14, l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza divisa ancora sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento fortemente avversato dalle opposizioni che promettono battaglia. Poco più di 200 gli emendamenti presentati, il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Diversi nodi che alimentano le divisioni, dalle preferenze all'indicazione del Premier, fino alla riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Duro colpo all''ndrangheta dalla maxi operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Interessate tre cosche dedite al narcotraffico e al racket estorsivo nei confronti di commercianti e imprenditori del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Entra nel vivo la corsa al trono mondiale. A Dallas alle 21 italiane la prima semifinale mette di fronte la Francia, vice campione, e la Spagna, che detiene il titolo europeo. Chi passa affronterà il 19 luglio in finale nel New Jersey la vincente dell'altro match di domani tra l'Argentina, alla caccia del bis iridato, e l'Inghilterra. Ed è tutto a più tardi.
1: RadioGibson.net.
2: Elettro. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 55 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
3: In sequenza continua.

0: Questa è Radio Gibson Music.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Tutti i mega successi, ascoltali con noi.
0: Questa è Radio Gibson Music.
20: It's a remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
20: Un grande successo del passato.

0: Mezzo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Mezzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
3: Abbiamo raddoppiato il piacere.
2: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
0: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
2: Note d'amore, raddoppia il piacere.
4: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
4: Sono le 12 e 24 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: Teheran. L'Iran intanto colpisce due navi nello stretto di Hormuz, che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
1: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di PKX Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco rimasto illeso, e a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
0: Ucraina, ieri la riunione dei paesi volenterosi che hanno fatto nascere una coalizione per uno scudo antimissile europeo a Parigi, epicentro oggi dei festeggiamenti per il 14 luglio con la consueta parata militare a cui assistono stamattina diversi capi di Stato e di Governo, ospiti di Macron all'ultima festa nazionale da presidente. Sugli Champs-Élysées sfilano 500 militari appartenenti ai 37 paesi della coalizione dei volenterosi, affiancati da 25 soldati ucraini. Presente anche un drappello di militari con il tricolore italiano. Oggi anche la commemorazione per la strage di Nizza, a 10 anni dall'attentato che provocò 86 morti e oltre 400 feriti sulla Promenade des Anglais. Intanto in queste ore si registrano nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città. Nella notte lanciati 135 droni e 10 missili, la maggior parte dei quali balistici, denuncia Zelensky. Feriti e sfollati a Kharkiv e Chernihiv, infrastrutture critiche colpite in diverse regioni, tra cui Dnipro e Odessa. Torniamo in Italia, in aula alla Camera dalle 14 l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sul tema delle preferenze. Si parte dalla discussione sul provvedimento con le opposizioni che promettono battaglia. Il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento anche sulle preferenze. Con un'altra indiscrezione, Forza Italia fa sapere che l'orientamento è a favore del sì all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi oltre in Sardegna. Sentiamo Barbara Salandri.
2: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione, e domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2.700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi. Il più vasto nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau. Un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno.
0: Ormai concluse le vacanze, si rimettono al lavoro in spicciolata le formazioni di Serie A. Ieri ha aperto i battenti dalla Pinetina l'Inter, reduce dal doblete la conquista dello scudetto e della Coppa Italia. Nella prima conferenza stampa della stagione, accanto al presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, il confermato tecnico Cristian Chivu, che a proposito di ambizione ha le idee ben chiare. Ascoltiamo l'allenatore scudettato.
3: Noi non temiamo nessuno, non l'abbiamo mai fatto. Temiamo a noi stessi, temiamo a quello che sono i nostri miglioramenti, quello che sono le nostre ambizioni, la motivazione. E siccome ho detto che sono sicuro che le avremo anche in questa stagione, ancora di più sono sereno e non temo niente. Abbiamo l'obbligo come squadra, come società, quello che la storia di questa società ci insegna, di cercare di essere competitivi su tutti i fronti, e qua mi riferisco in questo momento alla Champions, al campionato, alla Coppa e anche alla Supercoppa.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: www.radiogibson.net. Make a difference.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12 e 52 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Radio Gibson Music. Wow. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e migliori spiriti.

0: Ciao, sono Marco Del Vice e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 15 minuti.

0: suonati. How can you dance the pain away? How can you dance the pain away? In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.

0: Ti vedo.
1: Radio Vixen Music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: più.
1: It's a Remember. It's a Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13:39.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Radio

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Identificata la firma degli incubi è riconoscibile nel tracciato dell'elettroencefalogramma e potrebbe aiutare a capire le basi neurali delle emozioni vissute durante i brutti sogni. Lo indica una ricerca finlandese. I ricercatori hanno scoperto che esiste un meccanismo emotivo condiviso tra il sogno e la veglia. Questa caratteristica, chiamata asimmetria alfa frontale, è stata collegata alla rabbia e all'autocontrollo durante il dormiveglia e potrebbe essere un indicatore universale della regolazione delle emozioni. Una siringa con lago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

Radio Vips. New music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gizzo Music. Make a difference.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 8 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: New music.
0: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che di

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14:30.

0: keeps them.
1: New music.
2: www.radiogibson.net. La radio

Buon pomeriggio dalla redazione in studio Alessio Galea. Nuova escalation in Medio Oriente. Le forze statunitensi hanno nuovamente preso di mira le infrastrutture iraniane. In risposta a Teheran è tornata a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Tensioni ai massimi nello stretto di Hormuz. Missili da crociera iraniani hanno colpito due petroliere degli Emirati Arabi, uccidendo un marinaio indiano, 8 i feriti. Torna dunque la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran a sancirlo anche la notifica di Donald Trump al Congresso. Tra le novità la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz, annunciato inoltre il blocco delle navi iraniane che scatterà nelle prossime ore. E con la nuova fiammata di ostilità nel Golfo Persico tornano a impennarsi i prezzi del petrolio, con rialzi fino al 4%. Sale anche il prezzo del gas, in aumento di 3 punti percentuali, in rosso i principali mercati azionari europei. Legge elettorale in aula alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi emendamenti. Sulle preferenze alla fine la maggioranza ha trovato l'accordo su quello presentato ieri da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni promettono battaglia, il Partito Democratico orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella sua fase più acuta, oggi bollino rosso in 4 città, ancora Firenze e Perugia insieme a Brescia e Torino. Domani le città saliranno a 7, intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore della regione Cirio ha chiesto aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. Mondiali di calcio stasera, la prima semifinale tra Francia e Spagna, squadre in campo a Dallas dalle 21 italiane. Domani allo stesso orario la seconda tra l'Inghilterra e l'Argentina, campione in carica, ad Atalanta. Domenica 19 luglio la finale a New York. L'informazione torna più tardi.

0: ma siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che c'è, siamo comandati.
5: Si ha terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 14 e 57 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.
8: Radio Gibson. Sabor, sabor, che dicen che sabor. I'm

0: Ehi, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume.
0: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è

Galea, in apertura una notizia dell'ultima ora. Un incendio è scoppiato nella torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles, in Place de Bruyères. Imprecisato il bilancio, i media belgi riferiscono di morti e dispersi. Alcune persone sarebbero state trovate senza vita all'interno di un ascensore. Nell'edificio dove è scoppiato il rogo, secondo quanto riferito dal quotidiano Le Soir, erano in corso lavori di ristrutturazione. Le altre notizie: a Medio Oriente, in furia il fuoco incrociato nel Golfo Persico, nuovi attacchi statunitensi hanno preso di mira nelle ultime ore le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, lo riferiscono le autorità locali. Colpita la città di Abadan, dove ha sede la più antica raffineria di petrolio del Medio Oriente. E si intensificano gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, che torna a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo Persico. Tensione ai massimi nello stretto di Hormuz e missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Intanto l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea, con una nota, ha sconsigliato alle compagnie aeree di sorvolare lo spazio aereo del Golfo, in particolare il Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti e in prossimità delle acque del Golfo dell'Oman. La terza ondata di caldo africano, oggi quattro città in bollino rosso: Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Serie A: Massimiliano Allegri si presenta al Teatro San Carli di Napoli, sede della conferenza stampa del neo allenatore, erede di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È già la seconda volta che mi capita di ereditare una sua squadra, spero sia di buon auspicio il suo commento. L'informazione torna più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: RadioGibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
17: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
18: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

to remember. It's to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. What's your

0: tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 16:26.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Yeah. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Radio Gibson
1: Music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: Saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
1: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'ho fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone. E penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare, e nulla. E sicuramente sarà me, al mio staff e le persone che ci circonderanno, che sono qua. C'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo, e dopo le altre problematiche sinceramente in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, perché è una storia gloriosa. E io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Radio Gibson.
3: It's a remember. It's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
4: Un grande successo del passato.

0: Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 47 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre. Canterà.

0: discoteca virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 17 e 10 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gibson, musica da vivere.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: E allora sorri, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
4: Radio Gibson.
2: Più suonato.

0: Buonasera da Alessio Galea. Fiamme a Bruxelles, un incendio è scoppiato nella Torre Oxy, un complesso residenziale nel cuore della capitale belga, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Incerto il bilancio delle vittime, il numero dei morti rimane ancora imprecisato, mentre sarebbero 6 le persone disperse. 250 lavoratori sono stati evacuati dall'edificio, 2 sono stati ricoverati in ospedale, si indaga sulle cause. Torna la guerra aperta tra Stati Uniti e Iran a sancirlo la notifica di Trump al Congresso. Tra le novità la richiesta anche da parte di Washington di un pedaggio nello stretto di Hormuz fino al 20% del valore delle merci in transito, annuncia Trump. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, ucciso un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha riferito che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. Legge elettorale alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi dei 200 emendamenti presentati. In materia di preferenze la maggioranza si compatta sull'accordo presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze su 6 indicate sulla scheda. Le opposizioni annunciano battaglia, il PD orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze, e sul punto Giorgia Meloni sfida le opposizioni, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia, il messaggio della Premier sui social. Nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri, sul tavolo potrebbe esserci l'annunciata stretta anti-Maranza, integrazione del decreto sicurezza. Tra le misure potrebbe entrare anche l'allargamento alla polizia locale della possibilità di effettuare il fermo preventivo, oggetto questa mattina di una riunione tecnico-legislativa. Attesa per Francia-Spagna la prima semifinale del Mondiale, le due nazionali in campo dalle 21 italiane a Dallas. In palio la finale contro una tra Inghilterra e Argentina, di scena domani ad Atlanta, domenica 19 luglio la finale a New York. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Gibson Music.
3: Grandi successi? Con Radio Gibson uno tira l'altro.

0: to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Yo!

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 17 e 54 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

to Remember. It's Remember. Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 13 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

0: Mix.
1: New music.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 37 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Bentrovati dalla redazione. Medio Oriente, contrordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense ora prospetta accordi commerciali al posto di una tassa al 20% sul valore delle merci in transito annunciata in precedenza. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi statunitensi hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran sono tornati a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz, missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. E di almeno 5 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel complesso residenziale della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. In corso le operazioni dei soccorritori per recuperare il corpo del sesto operaio. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Oltre 250 lavoratori sono stati evacuati, in due sono finiti in ospedale. Ancora non si conoscono le cause del rogo. La riforma della legge elettorale e l'esame della Camera con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze, bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora tempi contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì con sessioni pomeridiane e serali. E nonostante l'appello della Premier alle opposizioni per il voto palese, la presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, incluso quello sul voto finale del provvedimento. L'Italia ancora nella morsa del caldo africano, oggi bollino rosso in quattro città, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto i rider di Milano si preparano allo sciopero di domani. Al centro della mobilitazione la richiesta di un'indennità economica nelle ore in cui sono costretti a fermarsi a causa delle alte temperature. È tutto, a più tardi.

0: direttamente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e un minuto.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle?
1: Credi alle stelle?
0: Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
1: Come affrontare la giornata.
0: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
1: Buone stelle a tutti.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19:21.
3: Tra poco su Radio Gibson.

to Remember. It's a Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Buonasera ad Alessio Galea. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. L'accordo, presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze in una rosa di 6 indicate sulla scheda. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora i tempi sono contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì. E nonostante l'appello della Premier Meloni alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, compreso quello finale. Le opposizioni annunciano battaglia contro il provvedimento. Permetterà di votare chi e cosa si vuole, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. Per la segretaria Demschlein, la legge elettorale è l'unica priorità del governo. Sentiamo.
1: Noi abbiamo presentato una proposta di legge completa che prevede che gli italiani possano scegliere la maggioranza che li governa e che li può governare. All'interno di questa maggioranza abbiamo stabilito anche che possa essere indicato il candidato presidente del Consiglio. Quindi noi facciamo una legge elettorale in cui l'italiano sa già quando va a votare cosa vota.
2: È incredibile che in un paese con la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa, la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi. E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere. Noi con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
0: Vasto incendio nel centro di Bruxelles, il rogo divampato in un edificio in ristrutturazione, diversi morti e feriti, si indaga sulle cause. Lorenzo Villanetti.
3: Sale a 6 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel centro di Bruxelles. Il rogo ha interessato il complesso residenziale della Torre Oxy in Place de Brucaire. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. 250 lavoratori sono stati evacuati, mentre 2 sono ricoverati in ospedale. Un vigile del fuoco inoltre è stato soccorso per un colpo di calore. Il sindaco di Bruxelles, Philippe Claus, parla di una profonda tragedia. Il mio pensiero, aggiunge, va alle vittime, ai feriti e ai dipendenti che si trovavano nella struttura. Uno di questi, Didier, afferma: ho sentito improvvisamente un odore strano mentre stavo lavorando e ho urlato a tutti di uscire. In 36 anni di lavoro, continua, non ho mai visto niente del genere. L'edificio, disabitato, avrebbe dovuto ospitare in futuro diversi uffici, appartamenti e un hotel a 4 stelle. Le cause del rogo, divampato tra il primo e il secondo piano, sono ancora da chiarire.
0: Medio Oriente, contro ordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti prospetta ora accordi commerciali al posto di una tassa al 20% del valore delle merci in transito. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico. Nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. I Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz, missili iraniani hanno colpito 3 petroliere. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella fase più acuta, oggi bollino rosso in 4 città, Firenze, Perugia, Brescia e Torino, domani saliranno a 7, intanto è crisi idrica in Piemonte dove l'incessante assenza di piogge rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. 'Ndrangheta, maxi blitz in Calabria, 79 gli arresti nel mirino dell'operazione coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, le cosche dei De Stefano, Tegano e Condello e altre articolazioni legate al narcotraffico. Tra le accuse contestate a vario titolo, associazione mafiosa, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. In chiusura allo sport, le stelle illuminano i mondiali di calcio, a Dallas la Francia incrocia la Spagna per un posto in finale, domani Argentina e Inghilterra. Gianni De Gaetano.
4: Si specchiano Kylian Mbappé e Lamine Yamal, chi è il più bello del reame? In ossequio ai numeri e alla storia, a fronte dell'unico sigillo del 19enne astro del Barça, l'attaccante della Francia e del Real, 9 primavere in più del dirimpettaio iberico, in terra d'America è re dei bomber con 8 reti come un certo Leo Messi e più in generale, tenetevi forte, ai mondiali ha realizzato 20 reti in 20 gare, insomma non c'è partita, anche se i destini di Francia e Spagna passano inevitabilmente nelle magie del parigino e nelle sgare. Insomma, non c'è partita, anche se i destini di Francia e Spagna passano inevitabilmente nelle magie del parigino e nell'esplosione del gioiello delle Furie Rosse. Alle 21 italiana a Dallas, arbitro il salvadoregno Barton, i Galletti vice campioni in carica inseguono la terza finale consecutiva, chiavistello per il sogno mondiale. L'11 di Della Fuente, già sul tetto d'Europa, ambisce a cime ancora più alte, perché no, iridate. Deschamps conferma il romanista regista Koné, davanti alla difesa 2 Olise Dembélé, numi tutelari e ispiratori di cose belle. De La Fuente, Piazza, Dani Olmo, suggeritore di bomber Oyarzabal. Cerniera, Fabio Ruiz Rodri. Chi passa si accomoderà domani sul divano ad ammirare Argentina-Inghilterra, una partita non soltanto di calcio.
0: Ed è tutto, buona serata.
5: Stai ascoltando Radio Ghizzo Music.
6: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30 qui su Radio Gibson.
7: Radio Gibson.
8: Ora esatta.
7: Sono le 19.46 minuti.
8: Tra poco su Radio Gibson. Più suonati.

0: Toma, siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Ma che facciamo con la danza?
6: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
7: Ciao, ciao.
8: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
9: Radio Gibson.
8: Ora esatta.
9: Sono le 20 e 10 minuti.
8: Tra poco su Radio Gibson.

0: radiogibson.net.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta, e non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.
20: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma è che...

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 32 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Don't give a fuck. Get money, stay pretty. Get money, stay pretty.
4: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Pizza. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.
1: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

fuck. Radio Geeks of New Music. www.radiogibson.net, la radio

0: cambia gusto. Basta con la solita minestra.
1: Radio Gibson Music.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 52 minuti.

0: grandi successi uno dietro l'altro.
1: L'uomo cade quando è da solo, quando è papà di tutti i suoi problemi.
0: Grandi successi uno dietro l'altro.

need some new music. Bless. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Bambina.
1: It's a remember.
2: It's a remember.
1: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
2: Un grande successo del passato.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: Music.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 33 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

Mix. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Ghizzo Music. Make a difference.

RadioGibson.net 24 ore su 24, senza interruzioni. RadioGibson.net. Make it.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 21 e 55 minuti.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 19 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 50 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: I do need some new music.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.
1: Quando cammino su queste dannate nuvole,

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 23 e 16 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
1: Come affrontare la giornata.
0: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23:41.

I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica.

0: note d'amore. E poi all'improvviso tutto si è fermato. È partita una canzone ed è stato subito amore.
1: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò.

0: Note d'amore. La misura delle note d'amore è amare senza misura.
1: Quante volte ho pensato di parlarti in tutti questi miei silenzi. E lo so che non è il tempo di ascoltarmi se sono l'ultimo tra i tuoi impegni. Ma mi piace immaginare che lassù c'è qualcuno che saprà capirmi.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili.

mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi